0: Eravamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stu mare d'inda solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo in gruppo mare, scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, e trovatori solo, trovatori solo. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare. Femmona e ci pare a vedere e ci pare a incontrare una femmona. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi vedere, fammi guardare.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Tipo crack, c'è tipo crack, c'è tipo rock, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.

0: jij type krok?
1: Oh, oh, oh,
0: jij type krijg?
1: Oh, oh, oh,
0: jij type rock?
1: Oh, oh, oh,
0: che tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, da spiaggia.

Eravamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. C'arrivamo in pubblico scalenato, c'arrivamo un gruppo mare, c'arrivamo un gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisch, sconsolatamente frisch. Parola su parola ci arrivamo un gruppo mare, scostumate paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facimmo una passione, ne facimmo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, la trovatoria so. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare. Fermona e ci pare a vedere e ci pare a incontrare ma fermona bella bella bella bella fammi vedere fammi guardare. Salud.

ce par a vedi, e ce par a truva, n-avemola. E ce pare a vedi, e ce pare a capi, n-avemola. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Ah, che sera, una scudisciata turco, manna mia salute.

tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stesse non sai, una cosa grande.

περίπτωση. La cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande per me.

e chiese se dette ne viglia. Soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettano tornare. Mo San Pietro, si permettete, noi va vim a salutare. Siete pazzi, che

tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stesse non sai, una cosa grande.

tu sei la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da da, dancing. Dancing, da da da da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo

nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento, vento, ferro, fuoco e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, da da da da da, dancing, dancing, da da da da, dancing.

0: e via chiese sentette ne viglia. Soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettono tornare. Mozambique, si permettete, noi va vim a salutare.
1: Siete pazzi, che